kanga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kao ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga o kanya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloe teng.